0: fior amare, quando mi maritarò io?
1: Quando? Ma che figurarsi, bel ciel, e che piacerà?
0: Che piacerà, lo saprò io.
1: Ma che se pietà, certo, che vu lo saprete.
0: La diga, la me diga, Ghise niente in cantier.
1: Ghise? E no Ghise?
0: Non la so niente.

0: in maschera!
1: In maschera! In maschera!
0: Questo sia il vasoso!
1: Egave tanto muso de dir sto bocon d'eresia. Ove mai visto me si ora strabassa? Venimo a dire il merito sul mio muso una maschera destrassa. Cosa sera sta maschera? Le punte do ad andare in maschera e...
0: Le marinai, e far altro!
1: Sì o no, sì o no, sì o no! Neanche le marinai!
0: Ma figurarsi cosa se ne tutte qui, ne che va!
1: Figurarsi, mi non pago a samaritare!
0: Porco gagnino, odio il marito! Perché? Ma sei un rustico!
1: Sono a Margheri, non me la provoca!
0: Ma sei un arco,
1: ma la mi studica! Sì o no!

0: piedi o figurarsi.
1: Aspetta. Senti chi sei. Veniara signor Simon Maroele.
2: Bon.
1: Signor Maurizio delle strope.
2: Meglio.
1: E signor Cansian Tartufola.
2: Mo caro.
1: Noi se tre uomini come sedi.

0: Mario, certo sicuro.
1: Venga, signora Felice.
0: Col Mario, se vuol pensar, o si niente che descuro, e nessun vuol sospettar. E no, cosa stiu a spionar?
2: Non vuol che senta.
0: Sospettar. E no, cosa stiu a spionar?

0: E così, come va sto maridosso?
1: Psst, aspetta. Mi credo, credo vedere d'averla maritata.
0: Ma con chi? Se puoi saper.
1: Zitto, che neanche l'aria sapia. Col figlio de signor Maurizio.
0: Ti ripeto, ma sei un contrabbando.
1: Infatti mi lo voglio se cambia da saper.
0: Signore sì, e la puta, quando lo saverà?
1: Colla se sposerà.
0: Eh?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: E non sa da vedere prima.
1: Sì o no, mi non so, uso, sto me che si sa.

0: appena in muso, tacchete!
1: La va sposar.
2: E se non gli piace?
1: Son parom me.
2: Ma uomo benedetto, se non la piace il puto!
1: Impossibile, impossibile, ma da parola el pare. Seguro son

0: Maurizio.
1: Pare di puto, fiello, questo venire.
0: Ande de là.
1: Me mande via.
0: Me parra via.
1: Mande via per non ti so, sono mugine.
0: E mi è parò. Presto che avevi.

0: Venis-moi dire le mérito. La dot è parecciada.
1: Non vuoi passi, i passi voi.
0: Come ve piacerà.
1: Non spende in abiti, che mi non voglio.
0: Mi ve la dago. Zol quale se
1: sarà ve a dir.
0: Sea, no che ne.

0: Dio benedetto, la pensi proprio come se ti è. Che farusoni,
1: i so mannini, il sole letto, i so recini.

la loro visita la vita oh a proposito non fessi minga ligar ste soce alla moderna ma so giovato da perso

0: farò mo per me ogni desali e sentali capire e do volte le compre e do volte le compre e do volte le compre
1: e pochi che pensano così
0: e che pochi che gaino scrivetti
1: mo son sì che son gusto sapere
0: e papoli straculi magnar
1: e a comperca
0: e senza debiti
1: e senza strepiti
0: senza
1: signor paronino e fedeglioi
0: come